0: Amuira ke campeona dzikina kuva un ropa cheraka o un ro khala ka kipa anelo ya narera wa neche paro khala na hanti su kucha titulo wo ai ku sharu titulo ona ali pa watra vincene wi role terna toro kana hanti su a watra vincene o o pia lukari ya neli ya nera
1: akina hima wera no wo muliwa sadina mulungu aro mireri ware manuel kazimiru basi no wehe Mirigwene, Diago, Mashaisi.
0: Eli kwa halukeri ya pia rugu, ternatore, rakume wakulubo, jokatore, kinoje lo hikalavo, lohero wa watra vincheni. Atatu njani ya ni lohera wira rongwe, alongwe entero kampanko, lori, ori ternatore,
1: kamariti,
0: formasano. Atatu njani ya ni ira arongwe jwanshi sano, oli ninano vao, hirina kulupi. Entao, eli kwa halukeri, oni lohera wa watra vincheni, wira winye ternatore, kata uya kakarata.
1: Masa akana makumbeli, hota kaliwa hon? Anire avare kipa ekipa namotepa untra
0: ternatoro ta khaliwa ke kwalukeri yolo ripinata mukhavo vontuta khaliwa masinte penter projeto ntna opanya babel natumata wakaliera tuleni manlozuela wirawe parokala trapagliatoro re l'imprisa rukala na condition zorera n'imprisa ridiresa uira etuchano ntna rovara ni maternatoro watra vincene parokala migliore ternatoro imprisa ridiresa usheni Purukara mo rinani majokatore shenu tuna wa kontratare kwana. Si kulupi kirna majokatore o kala na capacidade. Antrikane majokatore makina ku Union Sportivo Songo. Antrikane kina ku Ferroviario Opera. Antrikane nanu ko isa sole. Tulani mandozula ura ko isa sole. Ferroviario Opera. E ni kipa pepe. Kipa zimaza teni mvishtiri wa wadra vincheni. Kazin roli kana paya de pempa. O roli kana nikipa ya pepe. Kan roli kana paya de pempa. O roli kana nikipa ni yonchi portiva tu songu. Kalaka ura upachira ni orosamento ankara nae. Upachira ni kumota purukarama rinae za wadra vincheni. Kalaka ura. So kala kipa. Singwani la titulu ni zo kala kipa. So si mpela manutensa. Ntao enali pa wadra vincheni. O pio ferroviario o nakala. O rotika. Capacidade mo zentika 90 minuti 80 50 50
1: mo mawera dia kula kunru ha tofrika na kala porto no Kevin Rovrikana mateko dia le pahi ocean tree wo mrikanya mpira ka to ndo Rovrikana va ndo rwa wow Kevin to rwa ne
0: Rovrikana kino jelo hivrikana to le ni mana ko hima ura mpira khalele nje ni mpiro ile le ya porto kala we porto mara kara out call ma joka to ri wengo ferroviario una kala dia la hiyawe ahiyawe ne
1: ahiyawe se tene mulungu
0: ke kai tundwa ra panya diresa yelon roa panya so ompela nenano va opanya tsa seti pontu wira ni nye 13 pontu wira pele meni cha panya manu
1: tsa wira ne yamwerene le mwe sana tshipotu na kala wo moratela manori ka zimira ula mwe rendi awu to happy sole
0: eyo tiyo ni mando hina wira nenano va tula ni mtsondo yura primera volta kina tumala na nchamala 13 pontu yo zi ferroviario panyawe fruto wa Vitoria apanyawe ndipo chino ntuna ona ka Vitoria chino ntuna ro orobi of
1: masi mone rani falume azatini mulungu avonye vani khuru na shinda na arisana mpoka campeonato pachiro ka masambola mutana thanaru opacho rimelele mahana matikhala ya khume wala mo khumela ka mbanana na mahola diresao
0: hitu nani manlozuela ura kwa lukeri ntu onkhala bante kono campeonato mpere teri mwa para wat manyawe woro pachiro campeonato tulani monia motari ya campeonato ni mate majoka turarna wat vinjene tulani manlozuela
1: janela kuna iva tropa Neymar
0: janela ya tukulu wat vinjene diresao si quasi potura no molho ha majogatra porque nini zola ora kulupi zinjene zina molho ka majogatra tipoji makulupi zanu ona watra vinjene quasi potura ari a pepe Union Sportivo Songo kipa yo ferroviario opera
1: no no tikela ali adika na kala tikela dikenle obai opemba asoji potu opemba
0: ke tala roze wenta wori kina kule e tuleni mandulizola ora miteko za mpira ne kosi wa watra vinjene tao enali pa watra vinjene sia kala ora kwa majogatra mara roma cheshe oeli yari majogatra tere mafluente watra vincene etushen wani ya dire sawo ferroviario na kala urana kisanti adiati edukare la watra
1: wana matikari for na kala no muto la vakireke a kala onwe riha ka for na kala onpa ka manutensao
0: manutensao pa kana na no ferroviario na kala kana pete ya watra vincene mo virgana ni
1: keba no ne ye pakaba
0: no ne yo virgana ki pa ezo pempa no virgana ki pa
1: yo shinkalo tete mashakeni
0: 13 pon turnane na nova ya riwira campeonato amalelelo
1: basho
0: o manter então okati wakati kahit entuno roli pa watra vincene para diresao onro aro tere na riha olo kanle funti mpea o unyo froyaro na kala masitambe diresao ehana e mwajuta riki ni e wana kanromelo watra vincene
1: mwako mali okanlo womoliwa o shintriwe ni kwa hei kavi
0: Elen tulen manlo hima ente pentre projeto za kuta za tiresa
1: masana me projeto nare para paka manutenção masimone luano nikune kana wera mphakava.

0: lo pano no hashani vanche no lo no hasulani kuma ni lani vatu rohe lanto eni kiwere ayo marahimu domasimu ipareni Lavanto nomali si pone il liguano, ma rahimu la tumma si muore di parani. La
1: di
0: tre giorni e 26 minuti. Buonanotte.